Ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare